Siamo sempre lì, su McTaglia, in Cisciavo e Cicato Cicanci, Radio La Voce, Napo 108.5 FM, Canguna Radio. Signora che poi le chiscono anche i fin di semana, su McTaglia, nia, pacta munga, e poi giocono anche i cuna, ciao pi, punja, miercoles, catinci cuna, miercoles, le chiscono anche nia, canci seglia, succiniria, 7 de la noche con un minuto, 7 de la noche con un minuto. Seguimos, continuamos. Full sintonía con el programa Runa Shimi Rimana con ustedes, Padre Braulio. Shinam, Yakshonay, Sumactalia, Rinchi, Shawe, Chakatun Chimi, Kai, programación 88.5 FM. Señor Kai Santo, el día Sumactalia Mocanchi. San Jerónimo, tuki Jerónimo, Chucharikunara, saludanchi. Y es Benciacho, Sumactalia, con Akai Tutapi. Shinami, Katinchimi, Sumacle.